0: facciamo finta che domani è un altro giorno e quindi non vi odio.
1: Come cazzo si
0: fa? Vi odio. Vi odio. Facciamo che andrà tutto bene, ci godiamo sole, sale e iodio.

tu che sai tutto cos'è questo vivere, questo andar chissà dove o in nessun dove a sbattere, quando poi alla fine non resta nient'altro che polvere.

solo spennare Venere finché il tavolo non va a fuoco e le carte truccate in cenere. Il barbone senza nome t'ha dato un fiore.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già visto.